0: Sono la Laura da Palma.
1: Sono Francisco, i crit del De Petro.
2: Sono l'Antoni de Sant Eugeni.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Sono il Tinez Varna.
1: Sono il Tomas de Porto Pi.
2: Soy Tony de la Figuera.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per

0: Alet de la Cabana.
1: Sono un bial di singiatria.
2: Sono Cati de Monicoy.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta.